Te sus oblachada, un pau, sem perdre puls. Creses d'haver cominat l'huen e lung. Un tes la pusca. O tal un aure fa polo buos, tu cerque biu per la sua curva. Vos manco lo penfo del laxe. Ho cacciato l'uccello culo del cavo e spero in vite ciot quanto roppata lo scuppato. Non ho osservato lo implumo per lo set e lo rengo più secco. Lo lengo bus secco, bus monco, laio e lo peiro del pus.

Campanado! Pane che barattero del cucchie. Dai, dai. Loppau. E marmi. Tu sostai scremo.

Peiro a peiro, le beren de forez, contro l'ugar de l'auvo, contro la nuez, lo bruz, lo pau, contro los altres, contro las peiros quei. L'aere monchet, comprenghe, ora fa de tutta junglos, cercam la surti. Ora fa de tutta junglos, cercam de surti. La fa de peiros mudos, fa parola.

silenzi. E si incroppas de paraulo. Peiro a peiro, de vere de porez. Contro lui garde l'amo, contro l'angeto brucio la pau, contro los altri se piei. Contro la speiros. Noi rimonchet cum plingeren. Ora pade tutto zungos. Cerca